0: Ashit bach autio che calis tu che vino, con hul machchon piltea, con che snapfen ci calu, ci ciunce ci ane con azun calis den cichele, che cichele che alca hunsta alsh ambil, ach kel til kirche schich nim geschal, te nachspil il, vinchanque calu te noble we.
1: Señor mío y Dios mío.